Ascensione del Signore. A tutti voi in ascolto e fedeli qui presenti, vi auguro una serena e santa messa. Oggi ci sarà una seconda colletta per la carità del Papa. Iniziamo con il canto per Cristo.

0: Poi anche la giornata per le comunicazioni sociali. Preghiamo per Michele e Antonietta Maglieri e Antonio Danello, famiglie. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, perché nel tuo Figlio acceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Seduti.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere. ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quand'ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ascende il Signore con canti di gioia.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore è il suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Celebriamo l'ascensione del Signore. Già molte volte il Signore ci ha concesso di celebrare questa solennità. Eppure essa ha ancora quel sapore di novità. E c'è sempre più gioia e speranza nel celebrare l'ascensione. L'ascensione del Signore è una realtà, un mistero molto grande e gioioso della nostra fede. Quindi voglio iniziare la nostra meditazione andando direttamente al Catechismo della Chiesa per trovare la definizione giusta. Che cosa rappresenta l'ascensione? Il Catechismo risponde così: dopo 40 giorni da quando si era mostrato agli apostoli sotto i tratti di un'umanità ordinaria che velavano la sua gloria di risorto, Cristo sale al cielo e siede alla destra del Padre. Egli è il Signore che regna ormai con la sua umanità nella gloria eterna di figli di Dio e intercede incessantemente in nostro favore presso al Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la speranza di raggiungere un giorno avendoci preparato un posto. 40 giorni dopo la resurrezione, Gesù ascende al cielo davanti agli sguardi maravigliati degli apostoli. Prima di lasciare la terra, Gesù parla per ultima volta, affidando ai suoi discepoli l'incarico di evangelizzare tutte le gente, dicendo: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. È questo il mandato missionario che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa e che fedelmente dobbiamo eseguire, affinché tutti conoscano il Vangelo e abbiano la vita eterna. È il nostro lavoro. Da una parte, l'ascensione del Signore ci invita a innalzare il nostro pensiero alle realtà celesti, distaccandolo dalla terra. D'altra parte, siamo invece chiamati a non rimanere inerti in una passiva attesa del ritorno del Signore, ma a edificare il regno di Dio nel mondo. E a ciascuno di noi si è stato dato un dono particolare, da mettere al servizio di questa opera del Regno di Dio. Dunque, se in poche parole vogliamo sintetizzare il messaggio di questa solennità, possiamo dire che, alla luce dell'accensione del Signore, siamo esortati a innalzare i nostri cuori al cielo e appoggiare bene i nostri piedi a terra, adoperandoci per la diffusione del Vangelo nel mondo intero. Ci vuole contemplare e ci vuole lavorare. L'accensione non ha separato Gesù dalla sua Chiesa. Anche se è salito al cielo, egli continua ad essere presente con noi. Egli non si è separato da noi, ma ci ha preceduto nella dimora eterna per darci la serena fiducia che dove è Lui saremo anche noi, uniti nella stessa gloria. Ogni volta che pregheremo in modo autentico, cerchiamo di elevare il nostro cuore e la nostra mente al cielo, ma allo stesso tempo lavorando per il Regno di Dio. Pensiamo a Dio e fissiamo il nostro sguardo alla vetta, fissiamo il nostro sguardo al nostro obiettivo, la nostra meta, la gioia senza fine nel paradiso, dove il Signore è andato a prepararci un posto. In piedi. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale è concepito da Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Con lo Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con rinnovata speranza.
1: Preghiamo insieme dicendo: ravvivi la nostra speranza, Signore.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la Chiesa, nel suo pellegrinaggio fra le alterne vicende del mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona con iniziative idonee a migliorare le condizioni umane. Preghiamo.
0: Viva la nostra speranza, Signore.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, animati da spirito evangelico, pongono a servizio del bene comune la versatilità e le inedite potenzialità dei nuovi mezzi, salvaguardino la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educando al pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi allieti la celebrazione domenicale e colmi la speranza operosa, le nostre giornate per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore. Per l'eterno riposo di Michele Antonietta Maglieri e Antonio Danello e per tutti i nostri defunti, preghiamo.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore.
0: Per tutti i nostri anziani e ammalati, per la pace nel mondo e per tutti i nostri bisogni, preghiamo.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore.
0: Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo, dove Cristo ha salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Andiamo tutti assieme, trasformi in Gesù.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio allo de gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, oh Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile accensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Dopo la resurrezione, egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo perché noi fossimo partecipe della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'ino della tua gloria.

Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti questo, e il calice è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Michele e Antonietta Maglieri, Antonio, Danello, a mettere alla luce del tuo volto di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e remetti a noi i nostri debiti come anche noi li remettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci del male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in riscontro dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Annunci. Solennità dell'Ascensione. Siamo qui sulla terra, ma la nostra meta è il cielo. Il Signore è andato a prepararvi un posto. Offriamo una preghiera per il padre Gian Pietro e per il tenore del posto del suo papà Claudio. Festa di Santa Rita, venerdì 22 maggio, aperta la chiesa tutto il giorno con vendita di rose e ricordini, le messe e l'orario comune al mattino, 8 del mattino la messa in italiano, un po' di francese, alla sera la messa, e venerdì prossimo alla 7. In spagnolo, italiano, francese, inglese, processione nella chiesa con la reliquia e foglietti della novena all'entrata. Domani festa nazionale dei patrioti, Vittoria Dei, l'ufficio chiuso, ma avremo l'eucaristia lo stesso, 8 del mattino, 7:30 della sera. Madonna pellegrina a casa tua per recitare insieme il rosario, vedere il bollettino, spettacolo musicale di Laici Scalabriniani, 28 giugno, vedere il bollettino anche per questo. E primo giugno la festa di Scalabrini, nostro patrono, e avremo anche la novena. E oggi siamo nel terzo giorno della novena dello Spirito Santo per

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Eccoci puntuali come sempre in collegamento telefonico con Fabrizio Intravaia. Sentiamo di cosa ci parlerà oggi. Ciao Fabrizio.
2: Ciao Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi ho il piacere di essere alla Casa d'Italia per un avvenimento speciale, la Notte Italiana. Un'iniziativa portata avanti, ideata dagli studenti d'origine italiana di Concordia e sono in compagnia di Vittoria, vicepresidente dell'associazione CIAO di questi studenti di Concordia. Vittoria, ci vuoi spiegare il significato di questa serata?
3: Sì, basically our main goal was to kind of just give back to the Italian generation that brought our very strong culture to Canada.
2: D'accordo, e insieme a Vittoria ci sono il direttore del CRAIC, Claudio Rocchi, e la presidente del CRAIC, Maria Battaglia. Allora, Maria, ci vuoi un po' spiegare anche tu il significato appunto di questa serata? Come è nata l'idea? Come sono stati i contatti con l'Università Concordia?
4: Ok, allora, l'idea non è nata da noi. Infatti gli studenti hanno chiamato a Claudio per dire abbiamo cominciato un'organizzazione che rappresenta gli studenti che sono di lingua italiana, di origine dell'Italia, sia le nonne, le bisnonne, o i genitori, e così hanno detto: noi vogliamo aiutare la gente, la generazione che è venuta qui in Canada e che adesso sono sia le nonne o i genitori. Allora così Claudio mi ha chiamato, abbiamo avuto l'opportunità di incontrarli, e questo è veramente un esempio del tipo di cose che gli studenti fanno, perché l'italianità è importantissima per noi, e questo è un esempio di continuare cosa hanno cominciato i nostri genitori, i nostri nonni, noi e adesso i nostri figli, perché questi ragazzi hanno l'età dei miei figli, dei nostri figli, dei ragazzini. Allora dobbiamo essere molto fieri del lavoro che stanno facendo. Ma non solo questo, che stanno facendo questa attività qui stasera, ma tutti i soldi andranno al CRAIC per aiutare i nostri club, i nostri presidenti e i nostri membri. Questo è eccezionale, siamo veramente riconoscenti di tutto che stanno facendo, l'apprezziamo moltissimo, le ringraziamo, e questo è un esempio a tutti gli altri università. Tutti devono fare la stessa cosa che sta facendo Concordia. Giusto Claudio, c'è ragione.
2: C'è ragione.
5: Sì, ha ragione.
2: Dopo Concordia speriamo che ci siano altre università.
5: Sì. No, questa serata è una cosa proprio speciale, ma io voglio ritornare in parte mesi fa, quando ho avuto una chiamata di questi studenti di Concordia e volevano parlare con me. Ho detto: che fanno questi studenti di Concordia? Ero molto curioso. Sono venuto all'ufficio e mi hanno spiegato che hanno fatto un'organizzazione di studenti italo-canadesi e vogliono fare le attività per ridare ai nostri anziani, la prima generazione anziani, quelli che sono venuti maggioritari negli anni 50 e 60, quelli che hanno fatto i sacrifici, quelli che hanno venuto qui per dare un'opportunità per i figli. E io sono rimasto proprio spaventato a dire: guarda, questi giovani studenti che stanno pensando ai nostri anziani, una cosa fantastica, proprio bello.
2: Benissimo, Vittoria, come mai avete pensato proprio al CRAIC? Ci sono tanti organismi nella comunità italiana, come mai avete pensato proprio al CRAIC?
3: We honestly really wanted to find somewhere that would bridge the younger Italian generation to the older Italian generation, to kind of just thank them for everything they've done for us.
2: Ok, quanti studenti d'origine italiana?

0: quante persone riunisce la vostra associazione?
1: 16.
0: 16, sì. 16 studenti, sì. E fate altre iniziative, altre cose, diciamo, vi vedete una volta al mese, non so, fate altre iniziative?
1: Yes, so we do some events almost every month. This is our last and final event for the year, but we do have some fun ones coming up.
0: D'accordo. E allora Presidente, cos'altro possiamo aggiungere?
2: Posso aggiungere che vi hanno non ho potuto andare purtroppo, ma mi hanno invitata a una giornata di soccer, di calcio. Allora fanno tante belle cose e come ho detto prima, questa adesso è un challenge che non solo Concordia, ma anche le altre organizzazioni cominceranno a fare belle cose per i CLAI, per la comunità. E meno male che questi ragazzi e ragazze sono interessate a continuare questa italianità. Questo è cosa vogliamo, che qualcuno prenda il nostro posto per continuare a insegnare ai più giovani cos'è la nostra lingua, la nostra cultura, il nostro background. Allora, Victoria, on behalf of the CRAIC, thank you. You tell your colleagues that we're so proud to be part of this. Siamo veramente fieri e vi ringraziamo dal fondo del cuore.
0: Direttore, che ne dice? Possiamo organizzare una partita di calcio tra i giovani, d'accordo? No, i meno giovani del CRAIC.
3: I meno giovani, no, ma io voglio ringraziare il gruppo CHAO di Concordia a nome di tutti gli anziani, perché la raccolta di fondi vanno per la bella cosa, che tutti i soldi che entrano al CRAIC sono tutti distribuiti per i nostri anziani. Allora, al nome del CRAIC, al nome dei 10.000 anziani che fanno parte del CRAIC, un gran grazie.
0: D'accordo, allora Vittoria, parliamo un po' delle tue origini italiane. Tu dove sei nata?
1: Qui.
0: Qui?
1: La mia nonna, le mie nonni, vieni della Calabria, di Reggio, Catanzaro, Cimina e Mendicino.
0: D'accordo, i tuoi nonni sono qui, vivono in Italia?
1: No, sono qui.
0: Sono qui?
1: Sì.
0: Allora tu hai delle conversazioni con i tuoi nonni, di che cosa parlate, delle tradizioni, loro che cosa ti raccontano della loro vita italiana, delle tradizioni italiane?
1: So I try my best to have conversations with them. It's one thing that I really want to work on. I want to become fluent in Italian, just so I can speak to them more. They love to pass on traditions. So in my family, we make tomato sauce every September. We make it a whole day. We have the soppressata and the sausage. So we're really trying to keep the traditions alive.
0: Vittoria, tu sei stata in Italia già altre volte, sei già andata in Italia, no?
1: Not yet, but this summer I am.
0: Ti piacerebbe andare,
1: sì, sì.
0: Soprattutto in Calabria, penso,
1: sì.
0: Yeah. D'accordo. E allora, ritornando a questa serata, quante persone ci sono?
1: 150 tonight.
0: 150,
1: sì.
0: Complimenti, quindi tutti quanti per questa serata.
3: 150 persone, fantastico, proprio una serata, proprio 10 su 10.
0: Promosso. Se
3: non ho studente, allora gli devo dare una nota di A+, ok, per la serata.
2: E dobbiamo anche prendere due minuti per ringraziare non soltanto l'associazione CHAO, ma tutte le del CRAIC, grazie, e anche la Fondazione Italiana che li ha aiutati con una donazione. Il signor Giuseppe Broccolini è qui con noi stasera, è venuto perché è importante per noi che continuiamo a lavorare insieme con i giovani.
0: D'accordo. Vittoria, tu conosci anche le altre associazioni della comunità italiana, la Fondazione, la Casa d'Italia?
1: Not really. I am being introduced to a lot of them through CRAIC, actually. He's been able to introduce me to a lot of people. Giovanna also introduced me, Alex from the Italian Canadian Foundation. So I really appreciate them allowing us to branch out into the community to get in contact with a bunch of other people.
0: D'accordo. Allora, per concludere, vogliamo un po' fare i saluti, tirare...
3: Voglio ringraziare anche Mariano Di Carolis della Desjardins Italiani per una bella donazione che ci ha aiutato tanto, e anche Riposte in François d'Assise che ci ha fatto una bella... Che ci ha fatto una bella donazione anche per questo evento.
2: Yeah, che sono sempre con noi e dobbiamo dire la verità, il Repose François, la Chiesa Popolare Canadiana Italiana e la Broccolina, la Fondazione Italiana sono sempre con noi, allora siamo veramente contenti che sono con noi stasera. Grazie ragazzi, grazie a Concordia,
4: grazie.
2: E una lunga vita, ciao a Concordia.
4: Ciao, ciao.
0: Naturalmente, allora anch'io ringrazio Vittoria, ringrazio Claudio Rocchi e Maria Battaglia. Voi l'avete già detto, ma lo ringrazio ancora una volta, le Repose San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao,
5: ciao,
0: ciao,
5: ciao,
0: ciao con ciao.
4: Ciao con ciao.
6: Grazie a Fabrizio, al vicepresidente dell'Associazione Studenti di Origine Italiana CHAU dell'Università Concordia, e complimenti a tutti i ragazzi per questa lodevole iniziativa. Alla presidente del CRAIC Maria Battaglia e al direttore generale Claudio Rocchi. Un caro saluto a tutti coloro che appartengono al CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
7: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repose Saint François d'Assise.
6: Il nuovo pavillon commémoratif Ville-Marie, realizzato dal Repose Saint François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Così mi rendo conto che avrei potuto e avrei dovuto alzare le tapparelle per lasciare entrare questo sole nella radio, nella stazione, negli studi. Lo farò a breve perché è davvero una bella, anzi direi splendida giornata che abbiamo davanti a noi. Ben ritrovati, cari amici ascoltatori, ben ritrovate, carissime amiche ascoltatrici. Eh sì, siamo già giunti alla terza domenica del mese di maggio, il che significa che questo è il lungo fine settimana, c'è chi lo chiama lungo weekend, con l'accento tonico piazzato sulla sillaba sbagliata. Io invece preferisco, da italianista, usare quanto più si possa le espressioni che esistono nella nostra bella lingua italiana. E quando non esistono, a volte mi capita anche di inventarle, sempre seguendo alcune strutture, alcune logiche linguistiche. Ma la cosa si può fare. Ecco, allora, chi vi sta parlando? Alessandro Fortino, e sarò con voi per le prossime tre ore in questa domenica alquanto occupata per quanto riguarda lo sport. Ci sono delle cose che preferirei tacere, ma le devo condividere con voi e lo farò nel corso della seconda ora di questa trasmissione, nella quale quella seconda ora si parlerà un po' di più di sport, perché c'è la finale degli internazionali di Roma, c'è anche il Giro d'Italia in corso in questo momento, è la nona tappa, siamo a più o meno 80 e poco più chilometri dal traguardo di questa nona tappa tra Cervia e Corno alle Scale, c'è in corso un MotoGP ed è appena iniziata anche una partita in Serie A, la sfida tra Inter e Hellas Verona, giunti al quinto di gioco del primo tempo e siamo sempre fermi sullo 0-0, ma non posso non dire che purtroppo ieri non abbiamo vinto. E dovrei essere più specifico. Non abbiamo vinto né al calcio locale né al hockey su ghiaccio locale e non abbiamo vinto nemmeno a quello che un tempo veniva chiamato il Gran Premio Eurovisione della canzone. Poi è stato chiamato Eurofestival. Si potrebbe ancora chiamare concorso Eurovisione della canzone, ma in Italia preferiscono dire Eurovision Song Contest, che è un po' diversa dalla pronuncia dall'espressione inglese. Comunque sì, devo dire che è stato bello da vedere, in parte, ma davvero parzialmente in parte, altre parti erano davvero inguardabili. Comunque io trovo che il nostro Sal Da Vinci stonava tantissimo. E no, non mi riferisco al suo cantare, era intonatissimo, tra l'altro uno dei pochi che cantava veramente, una canzone poi tra l'altro non tanto facile da cantare dal vivo, e lo vedremo anche tra poco tempo qui a Montreal, ma sì, lui ha cantato dal vivo. Era veramente strano vedere uno pettinato bene, vestito bene, garbato sul palcoscenico. E anche la coreografia, di solito io detesto vedere i ballerini dietro l'artista muoversi in maniere un po' strane, invece devo dire che la coreografia mi è piaciuta tanto, nel senso che all'inizio si vede il futuro sposo con i cavalieri e si sta vestendo, si sta preparando e si vede anche tutta l'ansia e sono riusciti a ballarci sopra, poi si vede la futura sposa che entra sul palcoscenico e poi si scambiano quel bacio e poi si mettono a ballare. La cosa davvero originale, l'ho trovata davvero bella, è che su un ritmo di disco music, perché è quella la base della canzone di Sal Da Vinci, hanno fatto delle mosse di tango e dunque c'è stata anche tanta creatività a questo livello. Non era affatto spiacevole guardare e soprattutto non era sgradevole ascoltare il nostro Sal Da Vinci, che nonostante all'inizio della conclusione della trasmissione della manifestazione sembrava un testa a testa con la Bulgaria, poi alla fine è lontanissimo dietro e non fa niente. Mi sarei stupito di vederlo vincere, per noi ha vinto il Festival di Sanremo e per noi vince nei cuori degli italiani che amano ancora questo genere musicale. E soprattutto gli artisti che si danno totalmente al pubblico in maniera garbata, in maniera davvero professionale
E allora sì, di nuovo complimenti a Sal Da Vinci, ma non ci sarà la sua canzone nella nostra trasmissione perché l'abbiamo sentito più volte nel corso dell'ultima settimana e sicuramente lo ascolteremo spesso nel corso dei prossimi giorni, prossime settimane e prossimi anni perché gli vogliamo tanto bene. Ma ci saranno tante canzoni in questa trasmissione, canzoni che vanno dagli anni 50, quest'oggi vanno dagli anni 50 fino al giorno d'oggi. Abbiamo anche uno strumentale per la ricorrenza dell'anniversario della nascita del suo compositore ieri e è un brano molto triste, però è anche uno dei più romantici, più belli che si possano ascoltare sia in versione cantata che in strumentale ed è lo strumentale che ascolteremo dopo i risultati delle lotterie intorno alle 9.25 per i risultati, intorno alle 9.30 per il brano strumentale. Gli altri appuntamenti li conoscete già. Prima di passare alla prossima canzone, soltanto dirvi che sarà, come dicevo in apertura di trasmissione, una bellissima giornata, ma se dovete uscire in questo momento sappiate che il vento soffia leggero a circa 15 km orari da ovest e ci sono però delle punte intorno ai 30 km orari. Questo per stabilire un po' cosa si indosserà per supportare bene questi 16 gradi fuori dai nostri studi già in questo momento e la temperatura salirà nel corso delle prossime ore fino a raggiungere i 23 gradi. Allora, la trasmissione l'abbiamo iniziata con Amedeo Minghi di Canzone in Canzone, una canzone che ci ha riportati al 1996 e adesso rimaniamo un po' in quella zona lì perché c'è un'altra canzone che non vi facevo ascoltare, non mi piaceva la qualità dell'audio e dunque sono andato a trovare l'originale dal CD del 1997 Passion Mediterranea, Tullio De Piscopo con Maronna.

0: Taccuino Sociale.
1: Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Una chitarra, una voce e niente più in questo classico della musica italiana. E così siamo tornati, come promesso, negli anni 50 con Vecchio Frac di Domenico Modugno. Ed era la terza canzone di questa edizione di Domenica Insieme del 137esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda San Pasquale Bailón, ma è anche la domenica di Ascensione del Signore. Sono le 9:25, piccola pausa pubblicitaria e poi per voi i risultati delle lotterie.
1: Cercate un'aria condizionata? Energia Giuseppe Fazio, siamo alla soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energia vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energia, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Sono Rosa, ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
3: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
4: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato.

E allora massima concentrazione perché è uscita la pallina d'oro e a breve andremo a scoprire per quale provincia è uscita questa pallina d'oro. Il massimo dell'informazione che posso condividere con voi questa mattina per quanto riguarda i vincitori. Per i numeri invece ve li posso dare tutti e come al solito partiamo da venerdì sera. Lotomax, estrazione del 15 maggio 2026. 7, 10, 18, 32, 42, 43, 50, complementare 45. Quebec Max 17, 18, 34, 39, 40, 49, 50, complementare 6. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 3-7, a tre cifre 3-1-9, a quattro cifre 1-0-9-4 e l'extra di venerdì sera 2-6-0-9-5-0-5, la mini 8-6-2-1-3-1. Veniamo adesso all'Utusis-Carotnev. Partiamo dal sorteggio classico. Eccovi i numeri: 5, 34, 36, 41, 44, 45, complementare 10. E adesso il sorteggio della Boule d'Or, dove è uscita la pallina d'oro. E a questa è legata la combinazione seguente: 2-4-1-8-2-5-2-4-0-2. Veniamo adesso alle altre del sabato sera, partendo da Quebec Hotneuf: 15-22-26-40-41-42, complementare 6. La quotidienne di ieri sera a due cifre 6-9, a tre cifre 0-2-4 e a quattro cifre 8-3-9-2, mentre per banco i numeri usciti sono i seguenti: 2, 7, 11, 14, 16, 17, 20, 23, 28, 30, 33, 41, 45, 53, 57, 58, 61 e poi 64, 65 ed infine il 66. L'extra di ieri sera 1-1-7-2-7-4-5. Allora, per quanto riguarda l'Automax, in palio c'erano, tra virgolette, soltanto 20 milioni di dollari e non sono stati vinti e non abbiamo nemmeno un vincitore del 6 su 7 più complementare. E dunque prossimo montepremi 19 maggio 2026 sarà di circa 25 milioni di dollari e ci saranno ovviamente 25 lotti da 100.000 dollari. Invece per l'Utusis-Carotneuf abbiamo due vincitori innanzitutto del 6 su 6 e vincono ciascuno la metà del montepremi massimo, ovvero 2.500.000 dollari. Abbiamo tre vincitori del 5 su 6 più complementare e ciascuno vince circa 89.000 dollari. I vincitori del 5 su 6 più complementare: in Quebec 1 e in Ontario 2. I vincitori del 6 su 6, dunque 2.5 milioni, un partecipante nelle praterie e l'altro in Ontario. Invece il bottino da 46 milioni di dollari legato alla pallina d'oro è andato ad un partecipante delle praterie. E così, per il sorteggio del 20 maggio prossimo, il classico avrà un valore sempre consueto di 5 milioni, ma la pallina d'oro avrà un valore di 10 milioni di dollari e ci sarà una possibilità su 30 che esca questa Boule d'Or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti, come al solito, con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

Historia de un amor, nella versione strumentale di Orchestra Serenata Tropical, un album del 1961 intitolato Boleros, solamente Boleros, per parlarvi del suo autore, il compositore, ma anche originalmente l'autore del testo di questo brano, Carlos Eleta Almaran. È stato un compositore e uomo d'affari panamense, noto nel suo paese anche come imprenditore di successo, pioniere della radiodiffusione e importante promotore sportivo, è famoso invece in tutto il mondo come l'autore del bolero Historia de un amor. Carlos Eleta Almaran, o Eleta Almaran, nasce il 16 maggio 1918 a Panama. Figlio di immigrati spagnoli, Carlos Eleta García e Aurora Almaran. È nella capitale panamense che Carlos trascorre la sua infanzia e completa la sua istruzione primaria, prima di proseguire gli studi in Spagna, dove consegue il diploma di scuola superiore. Studente brillante, si laurea in economia aziendale al Bryant College, Stati Uniti, nel 1941. E in poco tempo si rivela essere un abile uomo d'affari attraverso le sue aziende di distribuzione e commercio e uno stimato promotore nell'ippica e nel pugilato. Carlos Eleta Almaran inizia a scrivere canzoni a metà degli anni 50. Il suo interesse per la composizione nasce da una sfida lanciatagli dall'amico e compositore Arturo Chino Hassan che, notando la sua ispirazione senza limiti e la sua passione per il bolero, lo incoraggia in questa via. Autodidatta, senza alcuna formazione musicale, non conoscendo nemmeno le note, Almaran compone al pianoforte, suonando ad orecchio. Chiede poi ai suoi amici musicisti di venire a casa sua per trascrivere le sue canzoni in notazione musicale. Nasce così il suo primo bolero, intitolato semplicemente Bolero, al quale seguono altre canzoni scritte in uno stile romantico, tra cui Lejos de ti, Nostalgia, La tamborera e La aparición, che presto lo consacrano come autore di Bolero. Carlos firma quasi sempre le sue composizioni con il cognome della madre, Almaran, per distinguere la sua identità musicale dalle altre sue attività professionali nelle quali è noto con il cognome del padre, Eleta. Nel 1955 Carlos Almaran scrive la sua opera più famosa, Historia de un amor, una canzone nata direttamente da una tragedia familiare. Questo brano, infatti, Carlos lo dedica al fratello Fernando, come tributo all'amore vissuto e condiviso tra lui e Mercedes, sua moglie, affetta da poliomielite mentre era incinta e morta a soli 26 anni, tre giorni dopo aver dato alla luce la loro figlia Aurora. Tra le prime registrazioni della canzone c'è quella realizzata dal cantante argentino Leo Marini con la sonora Bantansera nel 1956, che riscuote già un notevole successo. È però uno spagnolo, Gregorio Barrios, a farla diventare un successo internazionale. Quasi contemporaneamente un altro grande artista, Luis Arcaraz, la interpreta con la sua grande orchestra durante una serie di concerti nelle sale di Città del Messico e viene ascoltata dalla cantante argentina Libertad Lamarque, che la registra immediatamente e a sua volta poi la interpreta nell'omonimo film messicano Historia de un amor, sempre nel 1956. Negli anni questa canzone diventa la canzone di origine panamense più registrata a livello internazionale ed è celebrata in tutto il mondo attraverso innumerevoli interpretazioni in diversi generi e lingue. Carlos Eleta Almaran muore nella sua città natia, Panama, il 16 gennaio 2013 all'età di 94 anni. Ieri ricorreva il 108° anniversario della sua nascita e l'abbiamo voluto ricordare così, l'abbiamo voluto ascoltare in una versione strumentale del suo brano e si continua in musica. Questa volta ci avviciniamo un po' di più al presente, non poi così tanto perché risaliamo quasi a 20 anni fa quando Biagio Antonacci ci cantava Amo te.

Sono esattamente le 9:45. Dovete avere un po' di pazienza con me perché forse la cosa non vi è stata comunicata, ma c'è un problema con lo spinotto, o meglio, dove si attacca lo spinotto delle cuffie. Sulla console si è rotto, non funziona più, e dunque devo allacciare le mie cuffie in un'altra connessione, però sembra che la qualità auditiva che mi ha

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedesgalants.com.
1: In Acadie, Nouveau-Brunswick, Wilfred Le Boutillier. L'abbiamo conosciuto noi soprattutto ad inizio di questo millennio, è stato il vincitore della prima edizione di Star Academy qui in Quebec nel 2003 e lo ascoltiamo appunto questa mattina con la canzone che praticamente è stato il suo primo grande successo in carriera di quella edizione di Star Academy, Amen Toi Chez Nous.

0: per la vendita o l'acquisto della vostra casa, duplex o negozio. Chiamatemi, sono Aldo Ricciuti di Remax Excellence, 514-891-8458. Anche per un semplice consiglio, 891-8458.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
2: Intanto aggiornamento dal Giro d'Italia, mancano circa 15 chilometri al traguardo, anzi adesso sono 13 i chilometri che separano comunque il gruppo di testa dal traguardo. Alla chiusura di questa tappa poi vi darò comunque il nome del vincitore o del gruppo di vincitori di questa nona tappa, e a breve inizia la sfida.

tra Casper Ruud e Jannik Sinner agli internazionali di Roma. Però adesso vi voglio parlare di sport locale velocemente, è un bel sorvolo, perché ieri purtroppo al Centre Bell, nonostante a un certo punto a metà del primo periodo la squadra montrealese fosse avanti per 3-1, c'è poi stata la rete che ha accorciato le distanze in superiorità numerica per i Buffalo Sabres, e da lì in poi soltanto reti segnate dalla squadra di Buffalo. 7 reti senza replica. Risultato finale: Buffalo Sabres 8, Montreal Canadiens 3. Potevano vincere e passare al prossimo turno, invece servirà una 7ª e decisiva partita che avrà luogo domani sera. Partita che inizia alle ore 19:30, 7ª partita di questa serie di playoffs della Stanley Cup tra Canadiens de Montréal e Buffalo Sabres. Le altre squadre praticamente già sanno cosa succederà, perché Colorado ha battuto Minnesota per 4-1, i Las Vegas, Vegas Golden Knights 4-2 contro Anaheim. La squadra degli Hurricanes della Carolina hanno battuto facilmente Philadelphia Flyers per 4-0. Invece questa qua tra Buffalo e Montreal arriva alla 7ª partita e deciderà chi la squadra della Carolina sfiderà nella finale di conferenza Est. In quella Ovest invece se la vedranno Colorado Avalanche e Vegas Golden Knights, ed è un punto decisivo per la squadra di Montreal. Ricordiamo comunque che nell'ultima serie, quella precedente, Montreal ha vinto fuori casa nella 7ª partita. Tutte le speranze non sono perse. Invece per quanto riguarda il football canadese, si inizia la pre-season con la prima partita già domani 18 maggio tra Saskatchewan Roughriders e gli i Calgary Stampeders, e nella seconda settimana della prestagione venerdì 22 maggio Ottawa Montreal. E poi le altre partite: Toronto, Hamilton, Edmonton, British Columbia e Winnipeg, Saskatchewan, si giocheranno sabato 23 maggio. Questo per lo sport locale. No, non è tutto, perché purtroppo c'è anche da sottolineare la sconfitta, purtroppo, del CF Montreal in casa ieri per 2-0 contro il Chicago Fire. Il portiere della squadra di Chicago decisamente fortissimo, e il 2, numero 2 la fa da padrone, perché il 9 maggio la squadra di Montreal aveva vinto per 2-0. In metà settimana c'è stata il pareggio 2-2 contro i Portland Timbers, e ieri invece la sconfitta per 2-0 contro Chicago. La prossima partita si giocherà sabato prossimo 23 maggio, sarà al Audi Field quando il CF Montreal affronterà il DC United. Torniamo alla musica e poi chiudiamo questa pagina sportiva. Questo è Peppino Di Capri con Dedicato all'amore.

0: Era dal 2021 che non sentivamo questa canzone sulle onde di CFMB 1280 e siamo tornati ad ascoltarla, davvero bellissima, dedicata all'amore. Allora, gli internazionali Biennale d'Italia, per quanto riguarda il lato femminile, sono stati vinti dall'Ucraina Svitolina sull'americana Coco Gauff. Invece, a breve inizierà la finale maschile tra il testa di serie numero 23, il norvegese Casper Ruud, e il testa di serie numero 1 e nonché numero 1 al mondo Jannik Sinner. Torneo sulla terra battuta inizia tra pochissimi minuti. Adesso piccola pausa pubblicitaria, poi inizia la terza ora di domenica insieme e inizia in bellezza con Claudio Baglioni.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Gli arrangiamenti, l'orchestrazione, la direzione dell'orchestra è tutta è tutto merito di un certo Anthony Rutherford, in arte Tony Mims, che ha lavorato anche con Adriano Celentano, con Toto Cutugno, ma in questo caso aveva lavorato anche con Claudio Baglioni in uno dei suoi primi album, alcuni dei suoi primi album. Questo genere musicale è quasi sempre più di un film d'azione che di una canzone romantica, che parla comunque di una coppia che si deve lasciare per un po' di tempo perché è arrivata la temuta cartolina rosa, che non esiste più, ma era quella cartolina che si riceveva per il richiamo al servizio militare. Era un'altra epoca, però ha ispirato questa canzone. E poi un'altra grande canzone di Baglioni, Porta Portese. Ma voglio anche aggiungere questo, che gli autori di questo brano sono nati lo stesso giorno, sono nati nello stesso giorno a distanza di 12 anni, perché l'autore della musica, insieme a Claudio Baglioni, Antonio Coggio, è nato il 16 maggio del 1939 a Savona, avrebbe compiuto ieri 87 anni. 12 anni dopo, a Roma, stesso giorno, 16 maggio, nasceva un certo Claudio Baglioni, e i due collaboreranno moltissimo insieme, soprattutto nella prima metà degli anni 70. Tra il 70 e il 75 tutti i più grandi successi di Claudio Baglioni sono stati scritti da lui, Baglioni, per quanto riguarda il testo e parte della musica, perché le canzoni di quell'epoca di Baglioni si sono sviluppate così. Praticamente il testo era sempre scritto da Claudio Baglioni, però per quanto riguarda la musica, Claudio veniva con una certa idea, la lavorava insieme ad Antonio e poi ripartiva e la lavorava di nuovo e poi adattava anche il testo e poi alla fine concludeva il lavoro Antonio Coggio con le ultime rifiniture alla musica, prima poi di passarla nelle mani di un grande arrangiatore come Tony Mims. E così, a distanza di 12 anni, nascevano due che avrebbero fatto la storia della musica italiana: Claudio Baglioni, che ha compiuto e festeggiato 75 anni ieri, un altro invece che purtroppo ci ha lasciati 5 anni fa, però che ha lasciato anche il segno, Antonio Coggio. È una di quelle cose nella storia, una di quelle circostanze, coincidenze, se lo vogliamo chiamare, o forse era semplicemente destino che due nati nello stesso giorno, che festeggiavano il compleanno il 16 maggio, avrebbero poi lavorato così tanto e così bene insieme, Claudio Baglioni e Antonio Coggio. Però adesso passiamo ad un altro binomio di grande successo e di quell'epoca pure: Mogol per i testi e Lucio Battisti per la musica e l'interpretazione.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: Intanto si è chiusa la partita tra Inter e Hellas Verona con un pareggio, perché al primo minuto di recupero della seconda frazione di gioco Bowie per il Verona ha segnato e ha pareggiato i conti. Dunque 1-1 risultato finale. Pausa pubblicitaria e poi con un po' di anticipo, ma perché l'accade oggi di oggi è un po' più lungo del solito, partiamo con questo appuntamento. A tra poco.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pesche $2.99 la libra, cosce di pollo $2.79 la libra, granita Baileys assortita 1 litro $3.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
5: Volete un'erba verde sana e bella? Affidatevi a Peluz Saint-Étoile, specialisti nella cura dell'erba da oltre 35 anni. Concime, controllo delle erbacce e trattamento dei vermi bianchi per un'erba impeccabile. Servono la Val Saint-Léonard e Rivière des Prairies. Chiamate ora per un'estimazione gratuita al 450-666-8378. 450-666-8378. Peluz Saint-Étoile, il segreto di un'erba perfetta.
6: Sono Sonia Benedetto. Dal 22 maggio vi aspetto ogni venerdì dalle 10 alle 11. Nuovo appuntamento speciale Domani Sposi. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: embassy.
1: E così la canzone vincitrice del Sanremo si trasforma anche in sigla, mi raccomando. Questo appuntamento ritorna in onda ed è, sarà curato questa volta da Sonia Benedetto. Però adesso io sono qui per curare un altro appuntamento, quello dell'Accadde Oggi, che la domenica vi è proposto sempre alle ore 11:15 ed è una selezione delle notizie più curiose, più influenti e spesso anche meno tristi della storia. Se volete tutto il contenuto, anche quelle notizie che purtroppo ci rattristano tanto, che non voglio condividere necessariamente con voi, ma che ahimè fanno parte della storia, voi potete andare a visitare tutto il contenuto sul sito loro, accaddeoggi.it. Quella che vi propongo in questo momento è una selezione dei fatti accaduti in questo giorno, e oggi partiamo dal 1510, quando a Firenze, dove era nato nel 1445, ed ecco, è triste comunque, lo devo dire, muore 65enne il pittore Sandro Botticelli. Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippi ha trascorso purtroppo gli ultimi anni della sua esistenza in isolamento e povertà, e dunque ci lasciava 516 anni fa. Nel 1536, anche qui avrei potuto evitare di condividerla, il re d'Inghilterra Enrico VIII decide di commutare la pena inflitta alla sua seconda moglie. Anna Bolena sarà decapitata anziché bruciata viva. Intanto viene eseguita la condanna a morte dei quattro uomini, tra cui anche il fratello di Anna, accusati di essere suoi amanti. Pensate un po', 490 anni fa. Nel 1630 adesso, il frate gesuita Niccolò Zucchi, osservando Giove con il telescopio a riflettore concavo di sua realizzazione, riesce ad avvistare per primo le due cinture che caratterizzano la superficie del pianeta. Nel 1642, nel territorio nordamericano della Nuova Francia, viene fondata la città di Ville-Marie, l'attuale Montreal. Nel 1792, 24 intermediari finanziari radunati sotto il platano di Wall Street a New York, dove abitualmente si concludono accordi di scambio commerciale, siglano un accordo per la costituzione del New York Stock and Exchange Board, il Buttonwood Agreement, l'accordo del platano, è di fatto l'atto di nascita di quella che sarà la borsa valori di New York. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma va in scena la prima dell'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga, pubblicata 10 anni prima. Nel 1902 l'archeologo greco Valerios Stais, esaminando reperti recuperati dal relitto di Anticitera, naufragato nel primo secolo avanti Cristo, all'interno di una pietra trova un elaborato sistema di 30 ingranaggi ricchi di iscrizioni che, decine di anni dopo, si scoprirà essere in grado di calcolare fasi lunari, solari, equinozi e movimenti dei pianeti. Nel 1939, re Giorgio VI e la regina consorte Elisabetta arrivano in aereo a Quebec, non Quebec City come dicono alcuni italiani, perché non c'è bisogno in italiano di aggiungere il city, serve soltanto se si parla l'inglese, perché al femminile la città, al maschile la provincia. E dunque arrivano in aereo a Quebec, nel Quebec, per la prima visita in Canada da parte di sovrani britannici. Passiamo adesso al 1953. Alla presenza del presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi viene inaugurato a Roma lo Stadio dei 100.000, in seguito ribattezzato Stadio Olimpico. Per l'occasione si gioca la partita di calcio Italia-Ungheria, che si chiude a favore degli ospiti con il risultato di 0-3. Vi assistono 90.000 spettatori, e in quella partita l'Italia persa era contro la grandissima, fortissima squadra magiara, che avrebbe dovuto vincere anche i mondiali del 54, persi in finale contro la Germania dell'Ovest. Passiamo adesso invece al 1957, nel corso della serata conclusiva del Festival del Cinema di Cannes. Il presidente della giuria, lo scrittore André Mauroy, annuncia che il premio come migliore interprete femminile è stato assegnato all'attrice italiana Giulietta Masina per il ruolo di Cabiria nel film Le notti di Cabiria di Federico Fellini. Nel 90, adesso bel salto avanti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omosessualità non è un disturbo mentale e interviene cancellandola dalla classificazione internazionale delle malattie. Per la prima volta nella storia l'OMS la definisce una variante naturale del comportamento umano. Allora, mi raccomando, comportiamoci bene. Nel 95 Jacques Chirac giura come 22esimo presidente della Repubblica Francese, dopo essere stato eletto al ballottaggio lo scorso 7 maggio. Il suo predecessore, François Mitterrand, è rimasto in carica per 14 anni. Nel 96, 30 anni fa esattamente, nasce il 54esimo, in 50 anni, 54esimo governo della Repubblica Italiana. Il mandato è stato conferito a Romano Prodi, rappresentante dell'Ulivo, la coalizione di centro-sinistra, che presta giuramento con i 17 ministri. Stavo per dire sinistri, ecco. Nel 99 la divisione macchine agricole della Fiat chiude un accordo di acquisto di 4,3 miliardi di dollari con la statunitense Case Corporation. La fusione tra New Holland, la ex Fiat Trattori, e Case, con 39.000 dipendenti, raggiungerà un volume di mercato del valore di 12 miliardi di dollari. Ed infine, 15 anni fa, nel Guangdong, in Cina, muore all'età di 34 anni il più anziano panda al mondo. Ming Ming è considerata, era una femmina, uno degli esemplari più longevi, poiché i panda sopravvivono mediamente 15 anni allo stato selvatico e 22 in cattività. E spero di non essere stato troppo cattivo, così torniamo alla musica con Jovanotti, Perché tu ci sei.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Gamberi dell'Argentina 2 libbre a 24,99. Cassa di tilapia nera intera 5 libbre a 14,99. Olive italiane Bella 960 ml a 7,99. Passata di pomodoro rosso Gargano 660 ml 6 per 12,99. Prosciutto crudo San Daniele 100 grammi a 3,99.
0: Mercato United Seafood. Scoprite la differenza.
2: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de Brick. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 66% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
3: Il PICAI desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 5590.
4: È appena iniziata la finale degli internazionali di Roma, sta per chiudersi la nona tappa del Giro d'Italia, a breve per voi l'oroscopo, adesso invece Bruno Martino con Ragazza di Ipanema.

E così sulle onde e le note di questo bellissimo samba siamo arrivati al momento dell'oroscopo. Come sempre partiamo dal segno dell'Ariete. Oroscopo di oggi 17 maggio. Dovrete fare un passo indietro con una persona che nei giorni scorsi vi ha fatto arrabbiare. Chiedetevi se in realtà la vostra reazione non sia stata eccessiva e se il vostro interlocutore abbia davvero meritato tutto ciò che gli avete rimproverato. Toro. Vi attende una bella domenica con il Sole, Mercurio e la Luna nel segno che promuoveranno fascino, simpatia e seduzione a più non posso. Sarà meraviglioso per chi ha una storia d'amore felice in corso perché potrà realizzare i sogni più audaci. Gemelli. La dolce metà rappresenterà una compagnia poco riposante, ma alla fine si farà conquistare dai vostri approcci simpatici e spiritosi. Un interesse o un'esperienza di natura spirituale avrà un gran valore per la vostra evoluzione. Cancro. Una bella luna in trigono lascia prevedere una giornata ghiotta di occasioni amorose e di un'esuberante vivacità nei rapporti sociali. Benissimo se siete in viaggio, perché spostamenti ed escursioni saranno il terreno più fertile per fare nuove conoscenze. Leone. Oggi l'umore sarà grigio a causa della luna negativa. In ambito privato avrete voglia di coccole e di attenzioni, ma la freddezza e il cattivo umore vi impediranno di manifestarle e di interagire con la persona amata in modo soddisfacente. Vergine. La vostra esuberanza troverà fertile terreno in chi vi è più vicino. Sarà una giornata ricca di brio e allegria nella quale passerete ore divertenti e spensierate. Novità in amore? Per alcuni potrebbe trattarsi dell'arrivo di una telefonata romantica.

pronti a ripartire con il secondo sestetto Bilancia. Invece di godervi l'atmosfera festiva, vi preoccuperete di questioni pratiche anche di natura finanziaria, accumulando tensione. Conviene quindi ritagliarvi del tempo per voi stessi, per il riposo. Non darà problemi, per fortuna, il settore sentimentale. Scorpione, riprendete i contatti con una persona che può darvi utili consigli per migliorare lavoro e guadagni. Nella serata, a causa di alcune stelle avverse, sarà bene ponderare ogni passo e diffidare delle situazioni che promettono risultati clamorosi. Sagittario, avrete dei problemi con una persona che non si troverà d'accordo con alcuni vostri propositi e non mancherà di riprendervi in più occasioni. Probabilmente vi sentirete mortificati, ma a volte bisogna avere la forza di imporre le proprie scelte. Punto esclamativo. Capricorno, sarete messi di fronte a delle scelte che non potrete più rimandare. Dunque, non tentennate e mettetevi all'opera. Sarete disposti all'ascolto dei problemi, ma anche e soprattutto all'aiuto concreto di chi ha bisogno. Fase di riflessione in campo affettivo. Acquario, si prevede una giornata complicata. Voi sarete troppo orgogliosi per un compromesso e litigherete con amici, parenti e vicini di casa. Unica eccezione la dolce metà, che sempre paziente e innamorata vi lascerà sfogare senza batter ciglio. Ma non abusatene. Ecco, pesci, se dovete affrontare discorsi spinosi in famiglia o con chi vi ama, sarà il momento adatto. Ovviamente evitate di essere troppo crudi, i vostri interlocutori potrebbero offendersi e chiudersi in se stessi. Andrà tutto bene nelle odierne prove sportive. Ed infine, come sono fatte le persone nate in questo giorno? Allora, i nati il 17 maggio hanno un approccio alla vita decisamente diretto e orientato ai principi fondamentali e in ogni situazione desiderano sempre partire dalle basi. Il tatto non è certo il loro forte, di solito infatti dicono ciò che pensano senza mezzi termini. Non sono spiriti tranquilli, né sono particolarmente comunicativi per ciò che riguarda se stessi. Di solito giocano a carte coperte perché hanno seri problemi ad aprirsi dal punto di vista emotivo. Se però hanno fiducia in una persona, con lei saranno onesti fino in fondo sui propri sentimenti. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri!

0: Claro che non me equivoqué, non ho sbagliato la canzone, l'ho scelta appositamente per voi. Ci tenevo a farvi ascoltare questo brano di Julio Iglesias, ispirato dal brano strumentale Romance, poi adattato in canzone, bei arrangiamenti pure. E sì, così di tanto in tanto Julio Iglesias, perché non farvelo ascoltare in spagnolo? Magari uno di questi ve lo faccio ascoltare anche in francese durante l'oroscopo, chissà. Comunque quello che di sicuro si sa è che Amore Caro, Amore Bello è stata la prima canzone di questo oroscopo di oggi. Una canzone che, nonostante fosse un grande successo, era da più di un anno e mezzo che non la sentivamo sulle nostre onde, tristemente. Però è accaduto di nuovo, per fortuna, questa mattina. Intanto sono le 11:42. Prima di passare alla pausa pubblicitaria, soltanto dirvi che in questo momento, nella finale, sta conducendo Casper Ruud su Jannik Sinner per 2-1 nella prima partita. C'è anche da dirvi che si è conclusa la nona tappa del Giro d'Italia, con il gruppo della maglia rosa distaccato di 34 secondi, gli inseguitori di 12 secondi, e a vincere questa tappa è stato il, ve lo dico adesso, un attimino soltanto, l'ottava tappa, cioè ecco, dovevo darvi il nome del vincitore della nona tappa e ancora non arriva. Comunque sicuramente gli aggiornamenti vi saranno dati nel corso delle prossime trasmissioni, delle prossime ore. Avevo l'aggiornamento sotto mano e purtroppo, ecco, tutto è sfumato. Non posso darvi i risultati di questa nona tappa, però vi posso dire che la prossima sarà la tappa cronometro, l'unica di questo Giro d'Italia. Domani c'è una pausa e la decima tappa, quella cronometro, avrà luogo martedì 19 maggio. Ed è la tappa Viareggio Massa Tudor ITT, una tappa cronometro di 42 km. Pausa pubblicitaria e poi il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse, $1.99 la libra. Salsiccia casalinga, dolce o piccante, $5.49 la libra. Formaggio lupa, $13.99 la libra. Pasta reggia, 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Anguria, circa 60, $9.99. Costata di vitello, nutrito a cereali, $12.99 la libra. Mozzarella dal Molise, 100 grammi, 2 per $5. Passata Mutti, 680 ml, $2.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche sull'Esplanade.
0: Oh, finalmente ho ritrovato la pagina. Dunque, la nona tappa è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard davanti all'austriaco Felix Gall e l'italiano Davide Piganzoli. Ecco, questo è il podio per la nona tappa di questo Giro d'Italia 2026. Adesso invece torniamo alla musica e alla musica locale, perché qualche giorno fa era l'anniversario di nascita di una certa Jocelyne Deslongchamps, in arte Aglaé, nata a L'Epiphanie il 13 maggio del 1933, scomparsa ahimè troppo giovane, aveva soltanto 50 anni quando ci lasciava nell'84. L'abbiamo conosciuta attraverso le sue esibizioni sia nei cabaret che poi in TV, cantante di un discreto successo anche non soltanto nella nostra provincia, ma anche in Europa, in Francia, in Svizzera, in Belgio, in

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Salve, sono Anthony Miliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi, con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo.
2: Per la festa della regina visitate il Regno del Giardinaggio, il mega centro Montreal della Pépinière Gentile. Troverete una grande varietà di bellissime piante, panieri di fiori da appendere, una vasta scelta di legumi per l'orto e fiori pronti da piantare. Tutto ad ottimi prezzi e grandi speciali. La Pépinière Gentile da più di 60 anni al servizio della comunità italiana, offrendo sempre prodotti e servizio di alta qualità. Consegna a domicilio, Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile è concessionario di pavimenti Permacon, Tecnobloc e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavé uni, mattoni ornamentali. Per la festa della regina visita il Mega Centro al 8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard. Aperto 7 giorni su 7, telefono 514-321-0350.

0: Allora, siccome ho parlato tanto,
1: troppo,
0: veramente? Comunque, non fa niente, ho parlato tanto e c'è solo tempo per una canzone, però quella canzone che ascolteremo per chiudere la trasmissione è davvero bellissima, la canta Charles Aznavour, L'Istrione.

0: Ed è così, in bellezza almeno musicale, che si chiude questa trasmissione. Però c'è tempo ancora per dare un ultimo sguardo al bollettino meteorologico, per dirvi che abbiamo davanti a noi ore e giornate davvero stupende. Questo pomeriggio la massima che raggiungeremo sotto un sole, sotto un cielo soleggiato con soltanto qualche passaggio nuvoloso, la massima sarà di 22 gradi, percepita a 22 perché il vento soffierà leggero da nord-ovest a circa 15 km orari, però potrebbero esserci delle punte intorno ai 40 km orari. Per questa sera cielo sereno, questa notte qualche passaggio nuvoloso e una minima di 9 gradi, debole pioggia domani mattina. Però nel pomeriggio dovrebbe schiarirsi tutto, anche se le probabilità rimangono al 40%. E per domani, lunedì 18 maggio, giorno della festa della regina o Journée des Patriotes, massima di 28 gradi percepiti a 32. E il vento soffierà un po' più leggero domani, meno male per questo. Per quanto riguarda invece la fase lunare, ci troviamo in questo momento a un giorno dopo la nuova luna, il 9 luglio. Invece per quel che riguarda il sole, questa mattina è sorto alle 5.22, tramonterà alle 20.19, durata del giorno 14 ore e 56 minuti. Siamo quasi quasi alle 15 ore di soleggiamento possibile. Per quanto riguarda invece il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il 28esimo giorno del mese di Floréal, giorno ufficialmente denominato Jour de la Buglosse o Buglosse, che in italiano sarebbe la Buglossa o anche detta Ancusa. E prima di chiudere, un ultimo sguardo alla sfida tra Sinner e Rude. Sono pari 3-3 i giochi nella prima partita di questa finale del torneo, e vi ricordo che a breve dovrebbe iniziare la partita tra Atalanta e Bologna. È tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per il vostro cortesissimo ascolto, e se Dio vuole noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì, mi raccomando, abbiate sempre tanta gentilezza in verso voi stessi, gli altri e tutto quello che vi circonda, e vi faccio anche l'augurio di approfittare al massimo del rimanente di questo lungo fine settimana della festa della regina. Buona settimana a tutti, buona domenica, un abbraccio fortissimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari e Roberto Rantucci. Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Buongiorno a tutti. Cominciamo subito con il nostro primo blocco musicale con Nada.
2: Con Ma che freddo fa?
3: Salvatore Adamo.
2: Vous permettez, monsieur?
3: Nana Mouskouri.
2: Con Un posto nel cuore.
3: Che è una canzone di Jean-Pierre Ferland.
2: Je reviens chez nous.
3: Sì. E Gloria Lasso.
2: Adios, muchachos. A tutti, buon ascolto.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari e Roberto Rantucci.
1: Continuiamo con la bella musica di Gunther Norris Orchestra
0: con un medley, Santa Lucia torna su Rianto,
1: Sarah Brightman
0: con Il mio cuore va, dal Titanic, il film Titanic, My Heart Will Go On,
1: e Luciano Pavarotti e Sheryl Crow,
0: Là ci daremo la mano, dall'opera Don Giovanni.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari e Roberto Rantucci.
1: Continuiamo adesso con Louiselle,
0: con La Pesca dell'Amore,
1: Ray Conniff Orchestra,
0: Tu che m'hai preso il cuor,
1: Il Volo,
0: I Colori dell'Amore, un brano di maestro Ennio Morricone
1: e Claudio Villa,
0: Corde della mia chitarra.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Ed ora ascoltiamo
1: Roberto Murolo
0: con Reginella,
1: l'orchestra italiana Bagutti,
0: Angelica, l'universo per me
1: e Raul Casadei,
0: Amico Sole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.